0: biglietti di fiamme. Le rappresentazioni serali si terranno dalle 18.30 alle 20.30. Maggiori informazioni su firelight.melbourne.vic.gov.au.
1: Un ultimo evento, insomma, siamo sempre nel mezzo dell'inverno e c'è ancora un mese per andare a vedere Lightscape, cioè l'evento luminoso di luminarie più amato di Melbourne. Insomma, 15 installazioni luminose, tra cui passeggiare, iniziato a metà giugno, procede fino al 2 di agosto, è una passeggiata notturna al Royal Botanic Gardens, tra sentieri luminosi, alberi illuminati, paesaggi sonori. melbournelightscape.com.au per informazioni.
0: Davvero tante luci e illuminazioni a Melbourne. Il programma di oggi è giunto alla conclusione. SBS Italian torna come sempre in diretta domattina dalle 8 alle 10.
1: Da Carlo Regli e Jacopo Iannelli è tutto, ci risentiamo domani. Ciao.
0: Ciao.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
3: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
4: Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
5: Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. The co-chairs will go through their findings.
4: Artificial intelligence, nakabubuti ba o nakakasama para sa mundo? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Annalyn Violata.
6: Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, kasong legal inilunsad ng Online Safety Commissioner ng Australia kontra X o dating Twitter. Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa third round ng Wimbledon competition. At sa balitang World Cup, Spain at Austria maglalaban para sa isang pwesto sa Final 16.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo sabato 4 luglio 2026. Siete in compagnia di Domenico Gentile. Programma intenso di contenuti con una intervista alla violinista Beatrice Colombis, che ha vinto un importante concorso internazionale in Nuova Zelanda. Poi l'inizio del Tour de France e una intervista al cantante Alessandro D'Alessandro sul suo ultimo lavoro in collaborazione con Newt. E la seconda ora sarà dedicata interamente al giradischi, un'ora intera con le più popolari e belle canzoni italiane. Ma come facciamo ogni mattina, iniziamo dal giornale radio.

0: partecipare ai funerali dell'ex leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Negli Stati Uniti si stanno organizzando le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza previste per domani. In Australia il governo è soddisfatto del disegno di legge sulle restrizioni alla pubblicità del gioco d'azzardo. Nello sport, l'Australia è stata eliminata ai rigori dall'Egitto ai campionati del mondo. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di sabato 4 luglio 2026. Iniziamo dall'Iran, dove milioni di persone si apprestano a partecipare alle onoranze funebri del defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, che si concluderanno con la sua sepoltura il prossimo 9 luglio. Ai funerali sono presenti circa 30 paesi, tra i quali Cina, India e Malesia. Ali Khamenei fu ucciso in un raid israeliano lo scorso febbraio. La bara dell'ex leader è stata esposta nella grande moschea di Teheran, con quelle dei 4 familiari uccisi nello stesso raid, tra cui la nipotina di 14 mesi e anche la moglie del figlio Mojtaba. Non è ancora certo se Mojtaba Khamenei sarà presente ai funerali. Non si è ancora visto in pubblico dopo la sua nomina come successore del padre. Intanto, in segno di lutto, l'Iran ha sospeso i negoziati di pace con gli Stati Uniti e il capo dell'esercito iraniano Amir Khatami ha detto che l'Iran vendicherà la morte dell'Ayatollah Khamenei.
1: Bedune tardid in shahadat.
2: Without doubt, this martyrdom has strengthened our resolve. Today, with even greater determination, we address the enemies of the Iranian nation, the United States, and the Israeli regime, and say that we will hold them accountable for the blood of our martyred leader and all our martyrs.
0: Da notare che la celebrazione funebre dell'Ayatollah Khamenei si tiene nello stesso giorno in cui gli Stati Uniti si celebrano i 250 anni della loro indipendenza. E a proposito appunto di queste celebrazioni, il presidente Donald Trump si sta recando al Monte Rushmore per tenere un discorso ai piedi dei volti in granito di 4 ex presidenti alla vigilia appunto del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. E nel frattempo il leader della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, ha chiesto ai membri del Congresso di partecipare a un incontro bipartisan presso l'Independence Hall di Philadelphia e riflettere sul significato di questa ricorrenza.
3: Let us use this moment to reflect on these principles and recommit to bringing them to life, not as Democrats or Republicans, but as Americans. We are not a perfect nation, and America has indeed struggled at times, beginning with the horrors of chattel slavery and the oppression of Native Americans. To live up to our highest ideals.
0: Veniamo in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha difeso il contenuto della riforma sulla pubblicità del gioco d'azzardo che sarà esaminata da una commissione parlamentare con l'appoggio della coalizione dei Verdi. La nuova normativa prevede restrizioni significative alla pubblicità del gioco d'azzardo su vari media, ma alcuni critici ritengono che non siano sufficienti per ridurre i danni legati al gioco. Albanese, parlando alla ABC, si augura che la proposta venga discussa durante i lavori parlamentari di agosto e approvata entro l'anno. Ha anche sottolineato che il suo governo ha fatto più di qualsiasi altro per combattere la pubblicità sul gioco d'azzardo.
4: It's a comprehensive approach. It deals with issues such as particularly online. It deals with overseas gambling as well. Things like the naming of sporting grounds and sponsorship of jerseys is covered as well. There's a range of reforms. My government has taken more action on gambling harm than any government since Federation.
0: Se voi o qualcuno che conoscete ha problemi con il gioco d'azzardo, chiamate la linea verde di Lifeline al 13 11 14. 13 11 14. Andiamo ora in Turchia, dove dal 7 all'8 luglio è previsto il vertice della NATO. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con il Presidente turco Recep Erdogan, il quale ha sottolineato che la Turchia auspica un rafforzamento dei legami tra gli alleati della NATO. Al vertice

0: E parteciperà anche Donald Trump, che sarà il primo presidente americano a visitare la Turchia dopo Barack Obama nel 2009. La direttrice dell'Instant Poll Institute, Seren Selvin-Korkmaz, dice che la visita evidenzia il legame stretto tra Trump e il presidente Erdogan, mentre Ankara sta cercando di riottenere la fornitura di caccia F-35 che è stata, dopo essere stata esclusa dal programma a seguito dell'acquisto dei sistemi missilistici russi S-400, cioè ascoltiamo la direttrice dell'Eastern Poll Institute, Seren Selvin-Korkmaz.
1: Both leaders are comfortable with transactional diplomacy. Trump gives President Erdogan something very valuable, direct access to White House without strong democratic conditionality. We couldn't see this in the previous term in Biden administration.
0: Torniamo in Australia. Le autorità stanno intensificando le misure di controllo contro l'influenza aviaria H5 dopo i casi sospetti e confermati tra gli uccelli migratori nel New South Wales e in Western Australia. Oltre 500 persone sono coinvolte nel monitoraggio di spiagge, zone paludose e fauna selvatica per tracce del virus. Joe Coombe, responsabile dei servizi veterinari del New South Wales, afferma che la priorità è quella di prevenire la diffusione del virus.
2: One of the key triggers, of course, would be if we saw that they'd been spread into the wild bird population, because then that's the next sort of level of risk. That's why we're enhancing the surveillance to ensure that that hasn't occurred.
0: E domani Papa Leone XIV visiterà Lampedusa, 13 anni dopo il suo predecessore Francesco nel 2013. A Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favarolo, con una stele benedetta da Leone XIV, che inizierà il viaggio dal cimitero dove riposa il piccolo Yusuf, morto a 6 mesi in un naufragio. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 69 centesimi di quello americano, 61 di euro. Passiamo allo sport, mondiali di calcio. L'Australia è stata eliminata dalla Coppa del Mondo dopo aver perso ai rigori contro l'Egitto. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 con reti di Ashour al 13° per l'Egitto e pareggio dei Verde Oro al 50° grazie ad una autorete di Honey. Il risultato non è cambiato dopo i supplementari. Ai rigori per l'Australia hanno sbagliato Harry Suter e Lucas Errington. A nulla è valso il cambio di portiere prima dei rigori, con la sostituzione di Patrick Beach con Matt Ryan. Matt Ryan non ha parato nessuno dei 4 rigori calciati dall'Egitto. Con l'Australia da questo mondiale sono state quindi eliminate tutte le squadre asiatiche e dell'Oceania. È in corso Argentina-Capoverde e poi successivamente su SBS o SBS Viceland potrà essere vista anche la partita Colombia-Ghana. Tennis, torneo di Wimbledon, terzo turno. Jannik Sinner ha superato lo statunitense Jenson Brooksby in 3 set. Nel singolare femminile Jasmine Paolini ha superato in 2 la svizzera Victoria Golubic. E Formula 1. Sul circuito di Silverstone, Lewis Hamilton su Ferrari parte in pole position per la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, la Red Bull di Max Verstappen e l'altra Ferrari di Charles Leclerc. George Russell su Mercedes è quinto. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo parzialmente nuvoloso, 20 gradi, Adelaide possibilità di pioggia 15 gradi e possibilità di pioggia anche ad Hobart e Melbourne. Le temperature 13 gradi a Melbourne, 10 ad Hobart. Canberra cielo prevalentemente sereno, 13 gradi. Giornata di sole a Sydney, 19 gradi. Cielo prevalentemente sereno a Brisbane, 23 gradi. Possibilità di pioggia a Cairns, 26 e giornata di sole a Darwin, punta massima 32 gradi.
3: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated. part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: People are not seeing that death and despair that we once saw 30 years ago. But that hides the truth. That hides the truth that there are gaps that still exist in the HIV response, like with children that are not being reached, like with young women, as I noted, like with key populations in different countries where we're seeing spikes that are happening in the HIV response.
10: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Wurundjeri e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.

grazie per essere rimasti all'ascolto, qui con voi ancora una volta Domenico Gentile con il programma di questa mattina, che è veramente ricco di contenuti. Tra poco parleremo del Tour de France che inizia oggi da Barcellona. Sì, spiegheremo come mai il Tour de France parte dalla Spagna. E poi una intervista con il cantante Alessandro D'Alessandro sul suo nuovo album nato dalla collaborazione con Newt. E ricordiamo anche che la seconda ora è dedicata alla musica leggera italiana. Ma iniziamo con il nostro primo segmento dedicato alla vittoria della violinista italo-australiana Beatrice Colombis al 25esimo concorso internazionale Michael Hill in Nuova Zelanda. Per Beatrice è stato un vero e proprio trionfo, considerando i molteplici premi che ha vinto e che onestamente vale la pena elencare. Ha vinto il primo premio, ovviamente, di $40,000 neozelandesi, un contratto discografico con l'etichetta Atoll, un tour che toccherà diverse località in collaborazione con la Chamber Music New Zealand e l'Auckland Philharmonia, e un programma personalizzato di sviluppo professionale. Poi ha vinto anche il premio come migliore esecuzione del brano Chasm di Salina Fischer, che è una compositrice locale. E poi ha vinto anche il premio Sheila Smith, che è un prestito triennale di un violino di Domenico Montagnana, questo tramite Rare Violins of New York in consortium. Ha vinto anche, guardate caso, il premio del pubblico assegnato in base ai voti sia del pubblico presente in sala che di quello in streaming. Insomma, ha vinto tutto, un vero trionfo. Beatrice vive e ora studia a Berlino, dove si è trasferita dopo aver completato gli studi al Conservatorio di Sydney. E lì l'ho contattata, l'ho chiamata poco dopo il suo ritorno a Berlino e gli ho chiesto qual è il significato di questa incredibile vittoria. Ascoltiamola.

0: Sì, guarda, non, ancora per me è surreale, non ci credo di aver vinto tutte queste opportunità fantastiche. È stata una, sì, un'esperienza molto, molto bella, anche molto dura, però alla fine sì, sono così contenta che ho avuto l'opportunità di suonare tutto il programma che avevo preparato e la giuria ha pensato che ho suonato in un modo che meritava il primo premio. Per me questa è una cosa, sì, non ci credo, però ovviamente sono molto, molto contenta.
1: Questo quindi pensi che ti darà fiducia, visto che ancora non ci credi?
0: Beh, è una buona domanda. Penso che avere questo premio significa avere, non so, un titolo anche abbastanza importante nel mondo del violino, però sai che anche in queste settimane ho fatto un po' fatica ad accettare che forse me lo meritavo o forse avevo in qualche giorno anche un po' di, come si dice, imposter syndrome, o, però penso che questo sia normale ed è anche forse una buona cosa, significa che non, la testa non diventa troppo grande dopo aver vinto un premio così. L'unica cosa che posso fare è continuare così e cercare di studiare, sempre migliorare e rimanere onesta con me stessa nel modo di suonare. E qualche volta, come in questo caso, questo ha l'effetto di arrivare alla finale, è una cosa abbastanza rara, quindi ovviamente sì, sono molto contenta di questo premio, però forse è solo l'inizio, adesso potrei stare più tranquilla e avere un po' di fiducia che cose vanno molto bene, però per me la musica è la cosa più importante.
1: Parliamo ora dei pezzi che hai suonato, perché hai suonato due compositori russi, ovviamente Prokofiev e Shostakovich, due compositori, uno che lascia l'Unione Sovietica e l'altro che resta, e in ogni modo ambedue hanno protestato contro il regime di Stalin.
0: È una buona domanda. Sai, beh, la sonata di Prokofiev è forse uno dei miei pezzi preferiti mai scritti. E anche il concerto di Shostakovich è un pezzo veramente incredibile. E non so, ho avuto una lezione con la mia prof qualche settimana prima di partire per il concorso, dove le ho suonato parti di questa sonata, e alla fine della lezione ha detto: ma ti piace suonare questo pezzo, vero? E ho detto: sì, beh, mi piace un sacco, mi piace moltissimo. E lei ha detto: è strano, perché sei una persona così felice, però ti attirano questi pezzi così, così scuri. Ed è vero, non so perché, però veramente mi piace suonare i pezzi così, anche perché forse c'è l'opportunità di veramente essere, non so, molto coinvolti in quello che suoni, e questo in tutta la musica, però c'è un aspetto anche molto fisico in questi pezzi e non so spiegare perché, però sì, sento molto questa musica e penso, infatti è interessante, è vero che Prokofiev è andato via, però Shostakovich è rimasto più lì, però tutti e due questi pezzi sono stati scritti penso solo qualche anno, cioè solo qualche anno di differenza, quindi il periodo è molto simile e i temi che vengono esplorati in questi pezzi sono simili, direi. Quindi tutti e due molto, molto pesanti, molto scuri, e riflettono quello che hanno sofferto non solo questi compositori, però la loro gente, i loro paesi, quindi sì. Però non so spiegare perché io, che ho sempre avuto una vita così bella, non saprei dire perché mi attirano questi pezzi.

0: Quando hai suonato Shostakovich, il brano è veramente, ha dei momenti in cui è necessaria la virtuosità. Hai avuto preoccupazione che ti poteva saltare una nota durante questo passaggio delle tue dita?
1: Sì, beh, infatti la mattina della finale, durante la prova, continuavo a avere problemi della memoria durante il secondo movimento. E per me questa è una cosa, non capita molto spesso, però penso ero stanchissima. Era anche da un po' che non suonavo il concerto, perché avevo studiato le altre parti del concorso per tanto tempo, quindi il concerto forse era la cosa... Non per cui ero meno preparata, però quello che era, siccome avevo preparato prima, verso l'inizio dell'anno, era una cosa che non ero molto concentrata mentre stavo facendo le altre parti del concorso. Quindi mi sentivo un po', sì, avevo questa ansia di sbagliare, di fare qualche turno, sì, per andare nella direzione sbagliata, perché è molto facile nel secondo movimento, e poi se ti perdi è molto difficile recuperare, quindi avevo questa ansia, però nello stesso momento avevo preparato così tanto questo pezzo e so di conoscerlo molto bene. Dopo aver finito le parti dove avevo questa sensazione un po', mi sentivo molto più rilassata.
0: Quando è che avrai la possibilità di prendere in mano il violino di Domenico Montagnara?
1: È una buona domanda, penso probabilmente entro questo mese, però non so ancora se loro verranno a Berlino o se andrò io a New York a prenderlo.
0: Sì, perché questo è un premio veramente prestigioso, riuscire per 3 anni a suonare con un violino di Domenico Montagnana.
1: Sì, è incredibile. Non conosco bene questo strumento e era un po' anche difficile capire quando l'ho suonato solo per 10 minuti com'era, però in ogni caso Domenico Montagnana è uno dei capi dei violini, quindi ovviamente è un'opportunità incredibile. E anche il fatto che chi ha vinto questo concorso nel passato, da quando c'è questa collaborazione tra il concorso e Revue Violins New York, dopo di aver restituito il violino a Revue Violins, loro hanno dato anche un altro strumento in prestito a chi ha vinto o a chi ha ricevuto questo premio, quindi Anche questo è una cosa incredibile. Jenny, che ha vinto 3 anni fa, suonava questo violino Montagnana e adesso loro le hanno dato un violino Guadagnini, quindi...
0: Mamma mia!
1: Ma sono cose che non sono neanche capace di comprendere, è una cosa, sì, fantastica. Però devo dire anche che io sono veramente contenta dello strumento che suono, però lo suono da quando, non so, di quando avevo 10 anni, quindi mi sento molto legata. Abbiamo fatto tutti questi concerti, tutti i cambiamenti.

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Bravi e molto dedicati alla musica, mi sembra una cosa anche molto divertente, quindi chissà, ovviamente voglio sempre fare più performer, però ci sono anche delle cose bellissime nell'insegnare, quindi vediamo, chissà, sono ancora troppo giovane.
3: 22 anni, perché ha celebrato il 21esimo compleanno al Conservatorio di Sydney con un concerto, quindi ha svelato la sua età e non può più ormai nasconderla. Beatrice Colombis, è sempre un piacere parlarti, grazie per aver accolto ancora una volta il nostro invito.
2: Grazie a te.

0: Sì, ovazione alla fine ovviamente di questo brano di Shostakovich, difficilissimo da suonare anche per violinisti che hanno un'esperienza maggiore di Beatrice Colombes, che ha appena 22 anni. E nel corso dell'intervista abbiamo ascoltato alcune tracce appunto di brani suonati da Beatrice al concerto, il Capriccio numero 23 di Niccolò Paganini e il concerto in La minore, opera 99 di Dmitri Shostakovich, che è stato quello che ha portato poi Beatrice al trionfo. Bene, ora uno stacco pubblicitario. Quando torniamo parleremo del Tour de France con il nostro esperto di ciclismo, Fabio Petrò.
1: State ascoltando SBS Italian.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.

0: dei maggiori appuntamenti annuali dello Special Broadcasting Service.
1: I live my life a quarter mountain at a time. And there's one tour that separates the fast and the fallen. But out here, I give way to no one.
0: Sì, ritorna il grande ciclismo con l'appuntamento più atteso dagli appassionati, la 113esima edizione del Tour de France, che parte nelle prossime ore con 3.333 chilometri di strada che da Barcellona, ormai è un'usanza quella di partire all'estero, ci porterà il 26 luglio alla tradizionale passerella dei Campi Elisi a Parigi. L'uomo da battere sarà lo sloveno Tadej Pogačar e tutte le tappe verranno trasmesse in diretta su SBS. E a presentarci il percorso di quest'anno è il nostro corrispondente di ciclismo Fabio Petrò.
2: Il Tour de France 2026 scatterà questo sabato 4 luglio da Barcellona. La grande parte della Gran Boucle è proprio la città spagnola. Pensate, è la 27esima volta che il Tour de France scatta e inizia dall'estero. È sempre ormai diventata una moda sempre più comune far partire le grandi corse a tappe fuori dai confini nazionali, in questo caso della Francia e del Tour de France. L'ultima volta fu a Firenze nel 2024 e quest'anno partirà appunto da Barcellona in Spagna. Diamo un po' di cifre di questo tour: saranno dal 4 al 26 luglio, 21 le tappe, per un totale di 3.333 chilometri, oltre 54.000 metri di dislivello. Arrivo come al solito finale a Parigi, ci saranno 8 tappe di montagna, 4 collinari, 7 pianeggianti, una cronometro a squadre e una individuale. Gli arrivi in salita saranno 5 e saranno tutti molto molto tosti e duri, perché un po' per il caldo, un po' per le salite che dovranno affrontare i corritori. La cima più alta sarà il Col du Galibier, 2642 metri sul livello del mare, e due saranno appunto le giornate invece di riposo per i corridori. Si partirà, come dicevo, da Barcellona con un'insolita cronometro a squadre, con un finale di 20 chilometri, nulla di che, però con un finale sulla collina del Montjuïc che sovrasta appunto Barcellona. Sarà subito duello, io penso, tra le due squadre più accreditate, con i due favoriti a questo Tour de France, che sono appunto Tadej Pogačar, lo sloveno della UAE, e Jonas Vingegaard, il danese della Lisma Vise Bike, recente vincitore del Giro d'Italia. Saranno i due super favoriti e io molto probabilmente penso che già nella prima tappa li vedremo duellare sul finale di questa salitella. Poi ci saranno delle tappe interessanti nella prima settimana, perché da Barcellona si comincerà ad andare verso i Pirenei, ci sarà già la terza tappa, la Grenolée Les Angles, una tappa di montagna con oltre 4.000 metri di dislivello, e poi ci sarà nella prima settimana appunto i Pirenei, con tante tappe piene di insidie e piene di montagne subito, con la Spen, il Tourmalet da affrontare subito nei primi giorni di gara. Poi nella seconda settimana i corridori si sposteranno verso il Massiccio Centrale, quindi è un percorso con tappe diverse quasi tutti i giorni, un po' pianeggianti, un po' collinari. Ci sarà la tappa il 14 luglio, la festa nazionale francese, una tappa di montagna da Aurillac all'Eliorane. Ci sarà spazio insomma un po' per tutti, sia per i velocisti che per gli attaccanti, ci saranno tante fughe in questa seconda settimana di preparazione per gli ultimi 10 giorni. Gli ultimi 10 giorni saranno veramente tosti, perché si parte con l'unica cronometro individuale da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains di 26 chilometri, una cronometro individuale completamente pianeggiante, quindi adatta agli specialisti, e il nostro Filippo Ganna speriamo ci possa regalare un'emozione come ci ha regalato in passato vincendo la tappa. E poi ci sarà un susseguirsi di tappe completamente in montagna, ci sarà da affrontare due volte l'Alpe d'Huez, ci sarà da affrontare il Galibier, che come dicevo prima è il, diciamo, la cima a coppi di questo Tour de France, ci sarà il Col del Sarène, ci saranno tante salite anche

0: inedite, per finire poi a Parigi. A Parigi con non il classico, la classica passerella per i velocisti con il circuito sui Campi Elisi, ma con l'inserimento del Montmartre, della salitella di Montmartre, che si farà negli ultimi tre giri e quindi adatta sicuramente ai finisseur. L'anno scorso un grandissimo Wout van Aert si è involato proprio sull'ultimo passaggio sul Montmartre, ha staccato persino la maglia gialla di Tadej Pogacar e è andato a vincere in solitaria sui Campi Elisi. Quindi i velocisti saranno un po' penalizzati da questa ultima tappa, però sorrideranno invece i finisseur, appunto come potrebbe essere Wout van Aert, per finire in bellezza questo Tour de France 2026.
1: E come dicevamo prima, tutti a inseguire Pogacar, ma non sarà il solo nome da tenere d'occhio in questa edizione. Ancora Fabio Petrò.
0: Sarà una parata di stelle quella che vedremo a partire dal prossimo weekend al Tour de France, una start list di lusso. I migliori corridori al mondo si daranno battaglia lungo questi 3333 chilometri di Tour de France. Andiamo un po' a scoprire in dettaglio proprio questi corridori e i favoriti a questo Tour. Beh, partiamo dallo sloveno della UAE, il campione del mondo Tadej Pogacar, che insegue la sua quinta affermazione al Tour de France per entrare in quell'elite di pochi corridori che sono riusciti a vincere il Tour de France 5 volte nella loro carriera. Che dire di Tadej? L'ha già vinto appunto 4 volte, è un corridore che va bene in qualsiasi terreno, salita, discesa, a cronometro, in pianura, fa le volate, insomma è veramente il fenomeno di questo ciclismo negli ultimi 10 anni. È il favorito, però attenzione, perché a sfidarlo ci sarà Jonas Vingegaard, il danese della Visma Lise Bike, che quest'anno invece insegue la doppietta perché ha appena vinto il Giro d'Italia, che si è concluso appunto agli inizi di giugno, e tenterà la doppietta, quindi dovrà chiaramente lasciarsi dietro Tadej Pogacar, però insomma ha tutte le condizioni e tutte le carte in regola per potersi giocare questo successo. Poi ci sarà il duo, la coppia Remco Evenepoel e Florian Lipovic della Red Bull Bora, che entrambi sono già riusciti a salire sul podio di grandi giri, sia il Giro d'Italia che il Tour de France, e quindi saranno il terzo incomodo, potrebbe essere il terzo incomodo tra la sfida tra appunto Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Un altro corridore che si è riscattato proprio quest'anno, che sta pedalando molto bene, è Juan Ayuso della Lidl Trek, lo spagnolo, che potrebbe cercare appunto di pensare di arrivare nelle prime tre posizioni di questo Tour de France. E poi l'ultimo, a mio parere, potrebbe inserirsi anche in questa piccola classifica anche Tom Pidcock della Pinarello Q36 Pro Cycling, che ha già fatto un podio alla Vuelta nel 2005, è già arrivato nei top 5 in alcuni sia Giro che Tour, e quindi è uno scalatore, va bene anche a cronometro, e quindi potrebbe essere anche lui inserito in questa piccola elite di favoriti che saranno al Tour de France 2026.
1: Il Tour che quest'anno deve anche affrontare l'emergenza caldo, anche se il peggio sembrerebbe essere passato, con il fronte che sembra essersi spostato nella parte orientale d'Europa. La proposta più netta è arrivata da Pascal Chanteur, presidente dell'Unione dei ciclisti professionisti francesi: anticipare le partenze alle 9 del mattino e chiudere le tappe intorno alle 2:30 del pomeriggio, evitando così le ore più calde. Una soluzione che, a pochi giorni dal via, resta però quasi impraticabile per via delle difficoltà organizzative, visto che gli orari del Tour dipendono da autorizzazioni già fissate con prefetture, forze dell'ordine, televisioni, sponsor e amministrazioni locali. Con un occhio alle condizioni meteo si appresta a partire anche il plotone italiano, che non ha ambizioni al trionfo finale, ma che potrà dire la sua in diverse occasioni. Ancora Fabio Petrò.
0: Solo 12 saranno gli italiani al via di questo Tour de France, un'Italia che torna insomma un po' a farsi vedere anche con un po' di fatica. Chiaramente non abbiamo i corridori che c'erano nel passato, però è un segnale importante, una crescita con giovani come Piganzoli e Germani.

0: E accanto a dei campioni affermati come Ganna, come Affini, Trentin, Caruso, insomma, tanti corridori, a mio parere, quello che forse riuscirà, lui è al tour proprio per cercare di entrare nei primi 10, sarà Antonio Tiberi della Bahrain. Gli altri corridori li aspettiamo nelle giornate di fuga, nelle giornate più imprevedibili, magari in qualche tappa pianeggiante o nelle tappe di media montagna, insomma, 12 corridori che speriamo ci possono dare alcune soddisfazioni in qualche tappa di questo Tour de France.
1: Veniamo infine agli australiani che hanno ancora meno corridori degli italiani. Secondo Petrò, ambizioni e numeri ridotti, ma con la possibilità di guizzi inaspettati.
0: Gli australiani al tour saranno solo 8, ancora meno degli italiani. Saranno Stannard, Hindley, Matthews, Plapp, O'Brien, Durbridge, Storer e Berwick. Corridori che non mirano molto probabilmente alla classifica finale. Quello che forse tenterà di entrare nei primi 10 sarà Michael Storer della Tudor, perché è il capitano unico di questa formazione. Mentre Jay Hindley, che ha già vinto, che lui sa come vincere una grande corsa a tappe, visto che ha già vinto il Giro d'Italia qualche anno fa della Bora Red Bull, purtroppo sarà gregario ai suoi capitani Lipovic e De Venepoel, e quindi farà da co-partner ai suoi capitani. Per il resto, anche qua, stessa cosa come gli italiani, li vedremo molto probabilmente presenti in quelle tappe di media montagna, in quelle tappe pianeggianti, nelle fughe. Anche gli australiani non c'è un corridore che possa pensare di andare a finire sul podio, per il livello che c'è a questo Tour de France, e quindi ci aspettiamo anche per loro qualche tappa per regalare un successo all'Australia a questo Tour de France.
1: E questo era il corrispondente di ciclismo Fabio Petrò, che ascolteremo spesso nel corso del Tour de France. Il Tour, come detto, parte oggi, si chiuderà il 26 luglio, dirette e differite su SBS e SBS On Demand.
2: Legends don't need engines.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Dai più esclusivi documentari internazionali ai grandi film classici. SBS Viceland è un canale TV ad alta definizione sul canale 31.
8: SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS, A World of Difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31.
9: Launch season 4, the Arctic.
10: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
11: It's a whole new frontier.
12: Oh my God!
10: Alone Australia streams 15th of July on SBS On Demand.
13: Scaricate oggi la SBS Audio app per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: E passiamo ora alla musica e al nostro prossimo ospite, che questa mattina è Alessandro D'Alessandro, che lo scorso 6 febbraio ha pubblicato l'album Due Paravis. L'opera è frutto della collaborazione tra il cantautore Newt e appunto l'organettista Alessandro D'Alessandro, ed è stato incluso tra i finalisti delle targhe Tenco nella categoria di miglior album di

0: Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi sono molto contento perché parlo innanzitutto di un progetto bellissimo che sta dando già grandi soddisfazioni a chi l'ha portato avanti e ne darà sicuramente molte altre, tanto che sono talmente contento che ho diviso in due questa intervista per parlare di questo progetto. Perché? Perché gli interessati sono due musicisti che stimo particolarmente, quindi adesso vi spiego tutto. Intanto do un virtuale benvenuto in Australia a Alessandro D'Alessandro. Ciao Alessandro.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti gli ascoltatori, che piacere.
0: Piacere mio Alessandro. Allora, adesso spiego tutto. Intanto ti faccio la domanda che faccio un po' a tutti i miei ospiti. La musica ti ha portato sicuramente in un sacco di posti, perché tu sei uno dei musicisti più stimati in Italia, ma ti chiedo se sei mai stato in Australia o se comunque ti viene in mente qualche connessione con questo paese.
1: Purtroppo non ci sono mai stato, quindi spero di rimediare presto. E la connessione è sicuramente il mio paese, perché io vengo da questo paesino del Basso Lazio che si chiama Gorena Ausonio, che praticamente ha una grandissima comunità di compaesani che vivono in Australia, soprattutto a Melbourne. Quindi ovviamente l'Australia sin da bambino è sempre stato uno di quei posti di cui se senti parlare in paese, appunto, come quei posti dove ci sono gli i corenesi, e quindi insomma sicuramente la mia infanzia mi riporta moltissimo a sentir parlare di Australia, perché poi d'estate, adesso capita un po' meno, ma prima capitava che d'estate da bambino tornavano tutti gli emigranti, quindi comunque insomma li conoscevi, ti parlavano, insomma questa era una cosa bella.
0: Ma allora no, intanto è bellissimo che tu abbia questo ricordo, diciamo, dell'Australia forte fino a quando eri piccolo, e speriamo che qualche compaesano stia adesso all'ascolto e che insomma gli farà sicuramente molto piacere questa citazione. Ecco, non hai voluto spoilerare che suoni l'organetto, e effettivamente è uno strumento molto molto particolare che tu hai reso ancora più particolare. Ma spiegaci quindi perché l'Australia, cosa c'entra l'Australia con l'organetto?
1: Ma perché il mio paese, appunto, Gorena Ausonio, così se ci stanno ascoltando lo ridiciamo, così diranno: stanno parlando di Gorena alla radio. È un paese dove questo strumento si suona, cioè si suona di tradizione, e quindi ovviamente tutti i gorenesi sono legatissimi a questo strumento. Io da bambino, da quando avevo 9 anni, ma già da prima, insomma, poi a 9 anni ho iniziato a suonarlo in paese questo strumento, ma appunto ci sono cresciuto in

0: Guarda, sì, sei stato veramente bravissimo, ma non è che lo dico io, insomma, lo dice la lista di artisti immensi con cui hai collaborato. Guarda, neanche faccio nomi, andatevi un po' a cercare con chi ha lavorato Alessandro D'Alessandro e capirete, insomma, la caratura del musicista. Allora, sono stato un po' troppo misterioso. Io ti chiamo perché è uscito un album molto, molto importante, molto, molto bello, che si chiama Due Paravise, perdonatemi l'accento perché ovviamente la lingua è napoletano. Perché canta e l'ha fatto insieme a te Newt, grandissimo cantautore che io stimo particolarmente, che sarà qui la prossima settimana. È magnifico perché, insomma, ci avete messo un po' di vostro, avete reinterpretato moltissime canzoni. Ecco, la scelta delle canzoni è la prima cosa di cui io vorrei parlare, perché mi ha colpito tantissimo. Uno pensa, ecco, rifaranno, ecco qua, un altro album di cover dove fanno in maniera particolare il pezzone famosissimo, così un po' furbescamente. No, avete fatto anche grandissimi artisti e anche grandi successi, ma non, ecco, la scelta è stata molto, molto particolare. Nello specifico, per esempio, visto che è proprio appena uscito uno dei singoli di questo album, canzone portata al successo da Peppino Di Capri, ecco, partiamo da qui, la scelta delle canzoni.
1: Guarda, io del duo sono lo strumentista, non il cantante, quindi questa forse è una... In genere, quando facciamo le interviste insieme, in genere questa è una domanda che passo sempre a Claudio. Diciamoci, ci sono delle domande più giuste per me, questa sarebbe più giusta per lui, ma rispondo ovviamente io, perché, come dicevi tu, abbiamo cercato soprattutto di essere noi stessi in questo progetto. Io sono uno strumentista un po' sui generis, con dei suoni particolari, eccetera, e Claudio è un cantautore fondamentalmente, con una sua cifra stilistica, un suo modo di approcciarsi alla canzone. Quindi la scelta è ricaduta su canzoni che Claudio in qualche maniera aveva già affrontato, anche personalmente, a casa, privatamente, e ci abbiamo lavorato insieme per cercare poi un suono, un'identità comune che non snaturasse la sensibilità di Claudio e non snaturasse la mia sensibilità al mio percorso. Fondamentalmente abbiamo trovato appunto pezzi che in qualche maniera sul quale lui già aveva trovato una via per dare una sua interpretazione vocale a questi pezzi, appunto perché Claudio, non essendo un interprete, appunto aveva bisogno di riportarli un po' nel suo mondo. Poi ci sono altri pezzi come proprio Emmo Emmo, che

sono usciti fuori durante la lavorazione del disco, che non erano stati, diciamo, tirati fuori durante il live, perché cosa importante, questo è un progetto nato per una residenza artistica per la creazione di un live prodotto da Toscana Produzione Musica, che mi è stato insomma chiesto di fare. Io ho chiamato Claudio, appunto c'era questo tema su Napoli, quindi insomma abbiamo deciso di fare questa residenza. È stato un po' un miracolo, perché Claudio non ci conoscevamo praticamente, e quindi ci siamo conosciuti durante le prove, artisticamente e umanamente, e quindi, come dire, è stato, abbiamo capito che invece poteva funzionare, l'abbiamo capito subito, e quindi poi da lì l'idea di registrare l'album. E tornando al repertorio, un'altra parte di repertorio invece è stata creata invece per l'album, è stata aggiunta sull'album, penso per esempio ai due brani originali, Sotto Muro e Tutto Niente, che sono brani scritti a quattro mani. Penso anche per esempio a Ecerase, che è un brano che Claudio non conosceva, che l'ho fatto ascoltare io, e insomma si è innamorato, e no, la dobbiamo assolutamente mettere, insomma, quindi delle cose poi sono nate in studio. Spero che siamo riusciti a dare un suono nostro a queste canzoni immortali, che già sono immortali.

Stiamo giungendo alla fine della prima ora, stiamo ascoltando Alessandro D'Alessandro con la sua canzone dell'album che ha realizzato assieme a Newt, e grazie a Lorenzo Sant'Angelo per avercelo portato come ospite. Vi ricordo che ci sentiremo fra infatti 50 secondi per il giradischi, e vi ricordo anche che potete ascoltare tutte le nostre interviste sul sito sbs.com.au/italian oppure sulla nostra pagina Facebook successivamente. A questo punto lasciamoci trasportare per i prossimi 30 secondi dalla musica di Alessandro D'Alessandro.

0: Johnson and Molly Shaw.
1: S.B.S. Music.
2: Music.
1: Music.
2: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
3: Questo è il giradischi su SBS Italian.
0: Sì, rieccoci e siete ancora in ascolto di SBS Italian con Domenico Gentile che vi presenterà questa ora dedicata alla musica leggera italiana, tantissima musica, e iniziando con Senza Riserva di Annalisa che stiamo ascoltando ora in sottofondo. Poi ascolteremo Sere Nere di Tiziana Ferro, Tiziano cioè Ferro, Margherita di Riccardo Cocciante e poi anche la voce di Daniele Silvestri. Ma ascoltiamo Annalisa in Senza Riserva.

0: Musica di tutti i tempi, il giradischi su SBS Italian.
1: C'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò e disse: c'era una volta un re che disse alla sua serva: raccontami una favola. E la serva incominciò

0: L'uomo, l'uomo con il megafono di Daniele Silvestri, presentato nel 1995 al Festival di Sanremo, è stato il grande successo di Silvestri, tanto che poi quando dovette scrivere un libro un po' sulla sua vita lo ha intitolato proprio con questo titolo, L'uomo con il megafono. Però prima abbiamo ascoltato Riccardo Cocciante in Margherita, Margherita, una bellissima canzone che poi, fra le altre cose, è anche difficile da cantare per il fatto che ha delle note veramente molto alte. È stata una canzone che ha fatto un po' il successo enorme di Riccardo Cocciante, un po' perché è stata usata soprattutto nelle feste da ballo dai giovani, perché è un brano molto lento e quindi si addice a ballare il lento, e quindi è diventata famosa anche per questo, incredibilmente, ma questo è quanto viene scritto su questa canzone. Ma abbiamo anche ascoltato Tiziano Ferro, e Tiziano Ferro è un cantante notissimo soprattutto in America Latina, ha venduto oltre 20 milioni di dischi, quindi qualche soldo Tiziano Ferro se l'è fatto, ed è un cantautore che ovviamente continua a produrre musica meravigliosa. Ora la musica ce la propone la nostra pubblicità, che arriva puntualissima alle 9:18 di questa mattina, non tanto felice per i colori dell'Australia che si è stata eliminata dal campionato del mondo, ma almeno ha la grande il grande pregio di poter dire che è stata l'ultima delle squadre di questo continente asiatico e dell'Oceania ad essere eliminata, quindi almeno qualche cosa di meglio delle altre ha fatto. Detto questo, come stavo dicendo mi pare la pubblicità, e infatti ecco qui che parte.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Il giradischi di SBS Italian.

0: dedicato di Loredana Bertè, un brano che è stato scritto per lei da Ivano Fossati. Ivano Fossati e Loredana Bertè hanno potuto scrivere questa canzone assieme, probabilmente perché sono stati legati per diverso tempo. Abbiamo ascoltato anche Malavita di Coma e Cose, però la canzone che mi incuriosisce di più è sempre questo Tintarella di Luna, che poi consacrò Mina, perché Mina con Tintarella di Luna arrivò al primo posto della hit parade, che tenne per diverse settimane. E poi non sapevo, ma in realtà ci fu per un certo periodo un po' la moda che nacque da questa canzone, che le persone volevano proprio andare a prendersi la Tintarella di Luna e quindi diventare più pallide invece che diventare più abbronzate. Io, a dire la verità, non sapevo di questo, perché non ho visto mai nessuno che veramente fosse così pallido da raccontare che era andato a prendersi la Tintarella di Luna, ma tanto cose che potrebbero essere vere. Detto questo, di vero c'è la nostra pubblicità e siamo giunti alle 9:30 precise, quindi avremo un'altra mezz'ora di musica meravigliosa che seguirà la nostra pubblicità.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook. Le vostre canzoni preferite, il giradischi su SBS Italian.

0: Le stazioni radiofoniche di SBS trasmettono in streaming video su SBS On Demand.
1: State ascoltando il giradischi di SBS Italian.

0: c'è molto di musica del Nord Africa in questa canzone Barrio di Mahmoud, tanto che poi il video fu girato proprio in Marocco. Come musica invece in questo caso brasiliana nell'appuntamento di Calibro 35, canzoni che si ispirano quindi alle melodie dei paesi stranieri per portare in Italia musica meravigliosa proveniente da tutto il mondo. Detto questo, siamo giunti alle 9.42 e 23 secondi. A questo punto facciamo partire l'ultima pubblicità e poi torneremo con numerose canzoni di Baby K, Gigo, Fratelli Righeira, Gaia, Raffaella Carrà. Insomma, c'è un sacco di bella musica dopo la pubblicità che sta per partire. Eccola.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
7: State ascoltando il Giradischi su SBS Italian.

Sentinella, e togli quel vestito e non ho più pulito. Vatti a mettere per me. Tu mi piaci di più se non ti vesti di blu e metti quella gonna che ti stava.

Vivo, io che non vivo senza te. Vi lasciamo, mancano 50 secondi alla fine del programma. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le nostre interviste su sbs.com.au/italian oppure su facebook.com/sbsitalian. Incredibile ma vero, Capoverde ha portato l'Argentina ai supplementari 1-1, il risultato incredibile squadra questo Capoverde. I dettagli li avrete poi sul nostro sito web, come finiranno tutte le partite. Detto questo, a nome di tutti i colleghi di SBS Italian vi auguro un buon weekend. Questi ultimi 10 secondi dedichiamoli alla